0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 2:03.
0: Radio Birichina. New song.

Una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe. Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina!

10 luglio 1989 nasceva Radio Birichina. Un pugno di canzoni dal suono rurale e antico. Mentre il mondo era impegnato a progredire tecnologicamente, Radio Birichina rallentava il passo e guardava al passato. Il coraggio e il gusto per

alla sperimentazione musicale non ci sono mai mancati ed è per questo che ci siamo da oltre 30 anni. Radio Birichina. 30 anni di musica perché l'occhio vorrà anche la sua parte, ma l'orecchio è più esigente.

0: dice una leggenda che se non riesci a dormire la notte è perché sei sveglio nel sogno di qualcun altro. Radio Birichina, no problem.
1: Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come...

0: senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù.
1: Radio Birichina, perché la musica è la migliore medicina per tutti i mali. Birichina.

molto meglio sbagliare senza rinunciare che aver perso senza averci mai provato. Buon ascolto dallo staff di Radio Birichina.

0: studia, decidi, preparati, inizia, risparmia, sorridi e ascolta Radio Birichina. Birichina.
1: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: da Modena ha graffiato per voi DJ Silver.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno oggi pomeriggio alle 15:05. Se io ti senti un DJ, vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it.
2: C'è sempre un dopo che prima o poi ti spiega il prima. Fidati, buon ascolto. Questa è Radio Birichina.

0: Radio Birichina. La musica semplice che ha fatto la storia. Birichina, no problem. Birichina.
1: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
2: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

Radio Birichina. Oltre 30 anni di musica con voi. Vi abbiamo parlato di politica, di economia, di sport e vi abbiamo fatto sentire voci, suoni, musiche. In questi 30 anni non abbiamo mai smesso, nemmeno per un giorno, di accontentare le vostre richieste, anche le più difficili. Forse è proprio questo il segreto del nostro successo, restare fedeli alla nostra identità e vicini ai nostri ascoltatori. Un grazie dallo staff di Radio Birichina a tutti coloro che l'hanno scoperta e scelta.

0: Ogni mattino vi è data la facoltà di scegliere come agire, fare, essere. Sì, il meglio di ciò che sei. E buona giornata. Radio Birichina, no problem.
1: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto pur di stare.

Il bello della vita è esserci anche questa mattina e sorseggiare i primi raggi di luce come se fossero un miracolo. Buona giornata da Radio Birichina. Radio Birichina, no problem.

0: Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 6:03.
2: Birichina.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Martedì 18 agosto Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
11: Vuoi abbattere drasticamente le spese energetiche fino all'80% a costo zero in condominio o azienda? Chiama Reco IT Italia al 342 97 33 251. L'impianto si paga da solo con i soldi che risparmi in bolletta da 3 a 7 anni. Per una consulenza gratuita chiama Reco IT Italia al 342 97 33 251. 342 97 33 251.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Berichina. Solo 60 e dintorni. Buongiorno. Questa è Radio Berichina. No problem.

storie di Beat Pop, la musica dagli anni 60 in poi, attraverso dischi, festival, libri, luoghi, suoni e molte curiosità. Solo 60, ogni giorno dalle 6 alle 7, su Radio Birichina. Radio Birichina, no problem.

0: Fraternity Brothers su Radio Birichina alle 6:27, come sempre insieme con tutte le vostre richieste al 393-7366-770. Vediamo chi c'è, buongiorno!
1: Buongiorno, buon sabato a tutti.
0: Grazie.
1: Mi piacerebbe sentire una canzone di Stella Da Vinci, vi ascolto dall'app. E buona giornata a tutti, grazie.
0: Grazie a te, cara. Abbiamo scelto questa canzone di Stella Da Vinci giusto per non sentire sempre quella vincitrice di Sanremo. Si intitola Viento.

0: Almeno quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
3: Waterstick, dall'Angelica.
4: Berichina. Non permettere a nessuno di controllare il corso della tua vita. Il tuo umore non deve cambiare in base alle azioni insignificanti di qualcun altro. Radio Birichina, qui da noi, scegli soltanto tu.
5: Birichina. Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Amore, piccolo problema.
7: Che succede?
6: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
7: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
6: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: La partenza giusta? No problem, sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe, dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con

0: Marcella Bella con Nessuno Mai alle 6.38 su Radio Birichina. Vediamo chi ci ha raggiunto al 393-7366-770. Buongiorno.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Andrea di Mazzano Romano. Vorrei ascoltare la canzone di Amy Stewart.
0: Sì.
1: Friends.
0: Oh, che bella canzone.
1: Grazie. Ti ascolto per radio.
0: Grazie Andrea, ti auguriamo un buon weekend. Friends, proprio come i tanti tanti amici di Radio Birichina.

0: La signora Amy Stewart dal 1984 con Friends, questa è Radio Birichina, buongiorno.
1: Ciao Birichina, buongiorno, sono Luca da Cappella di Scorzè.
0: Sì.
1: Nell'invitarvi tutti alla festa del pomodoro a ballare, cantare, mangiare e divertirsi tutti insieme e passare qualche ora di sano e puro svago. Volevo dedicare a tutti la canzone Viva la pappa col pomodoro. Ciao a tutti, buon fine settimana, vi aspettiamo.
0: Ok, dai, quando arriviamo là chiediamo di Luca, magari ci offre qualcosa. Rita Pavone con noi.

0: Immensa la nostra Rita Pavone. Al telefono abbiamo un amico che ci chiede una chicca degli anni 60, un intenditore, un birichino doc, buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, sono Walter Bessica. Posso dedicarti una canzone?
0: Ma certo.
1: You Were in My Mind dei We Five. Grazie Rosa, ciao.
0: Grazie caro, buona giornata a te. We Five da metà degli anni 60.

0: un'altra versione di Io in mente te, questa volta con i We Five, grazie a Walter che ha riscoperto questa canzone. 25 di luglio la chiesa festeggia San Cristoforo, protettore degli automobilisti, e quanti sono tutti quelli che stanno ascoltando Birichin. Noi vi salutiamo, vi mandiamo un grande abbraccio, ma anche protettore degli alpinisti, gli amanti della montagna che magari staranno partendo o per le vacanze o per una giornata tra i boschi. Buongiorno!
1: Buongiorno Rosa, buongiorno a Radio Birichina e buongiorno a tutti gli ascoltatori birichinosi. Sono Guido di Palermo,
0: sì.
1: Chiamo da Torino e vorrei ascoltare per favore, se possibile, qualche bella canzone dei Doors. Ciao, grazie.
0: Grazie a te, birichinosi non l'avevo ancora sentita, grazie per aver coniato il termine.

0: Jim Morrison con i Doors, Hello, I Love You, Hello, ve lo diciamo proprio noi di Birichine, alle 6:50. Vediamo chi c'è al telefono, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, siamo io Francesco col mio amico Angelo e stiamo pescando sul lago di Garda, in prossimità di Bardolino.
0: Che bello.
1: Giornata stupenda, siamo nella nostra barchetta. Speriamo, sono un po' animalista io, però speriamo di beccare, di pescare qualche luccio e niente, beh, vorrei farti vedere le immagini, se posso mandartene su un numero l'immagine più tardi, vedrai che è una giornata stupenda.
0: Immagino.
1: Guarda, col sole che sta sorgendo e niente, qualcosa di eccezionale.
0: Ok, allora
1: vi saluto, siete simpaticissimi e i vostri radioascoltatori vedo molto sempre attenti con i loro messaggi e siete veramente eccezionali.
0: Grazie mille, ti auguriamo una buona giornata e un buon divertimento. Buona pesca non si dice, vero?
1: No, mai. Sono qua, c'è il mio comandante Angelo che già sta un po' così.
0: Così, va bene, dai ragazzi,
1: ancora.
0: Vi auguriamo una buona giornata e magari
1: una
0: anche...
1: Una canzone a vostro piacere, grazie.
0: Grazie, magari anche una buona grigliatina, eh?
1: Eh sì, magari ti inviteremo, dai, va bene.
0: Ciao ragazzi!
1: Saluti, grazie, buona giornata.

0: Fiorella Mannoia e Pierangelo Bertoli con noi, buongiorno.
1: Ciao Radio Birichina, sono Riccardo,
2: Valentina,
3: Elisa.
1: Vogliamo ascoltare il triangolo no e salutare tutti i ragazzi che oggi verranno con in montagna al Curò. Ciao, buona giornata.
0: Buona giornata a voi ragazzi, godetevi la montagna, il fresco, i colori, i sapori. Adesso ascoltiamo Renato Zero con Triangolo.

0: Lui chi è?
1: Indovina, lui chi è che arriva alle 7 del mattino a Birichina e non deve venire a Birichina alle 7 del mattino. Non deve venire proprio.
0: Per un saluto di cortesia, buongiorno.
1: Buongiorno, c'ho anche la rastichella stamattina, l'aria condizionata me sta a frega.
0: Eccolo qua. Allora, buon weekend a tutti voi ancora una volta, siete in tantissimi che vi state spostando, buongiorno.
2: Ciao di Birichina, sono Nicole. Io e mio papà stiamo andando a fare rafting.
0: Che bello!
2: E volevamo ascoltare la canzone rotta
3: Per casa di Dio
2: degli 883. Grazie, ciao! Ciao.
0: Grazie, buon divertimento per la vostra giornata sul lago a fare rafting. Io vi saluto, vi auguro un buon weekend e vi aspetto lunedì prossimo. Sarà il 27 di luglio a partire dalle 6 e dalle 5 con Joe. Ciao!

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 7:04.
2: Birichina. La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
5: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre. L'estate in musica con grandi ospiti. Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
6: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
7: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.

0: condivide. L'indifferenza, quella sì. Radio Birichina, la radio che avvicina. Birichina.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
10: La partenza giusta? No problem! Sveglia presto, una buona colazione e birichina! La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe! Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina!

Radio Birichina, sono Sergio, voglio dedicare a una donna fantastica, si chiama Giulia, la canzone nella versione di Paolo Conte, Onda su Onda. Vi ringrazio tanto e buona giornata a tutti i birichini in ascolto.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.

0: dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
0: Riso Flora, non squace mai.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: A casa o in ufficio, Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a €449 a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
12: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
13: Aperto per ferie!
12: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
14: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: perle di Roberto, preziose e rare.
1: Le perle di Roberto.
0: Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
2: E così anche di sabato mattina siamo insieme, amici di Radio Birichina. Un ciao da Roberto. Salutiamo la bellissima e bravissima Antonella che abbiamo in regia stamattina. Un bacione, Antonella. Allora, ascoltiamoci DB Boulevard con un brano che ha fatto successo all'epoca. Loro sono padovani puro sangue, Point of View, e poi un brano bellissimo di Crosby, Stills, Nash & Young con Marrakesh Express. Grandi brani per le grandi perle mattutine di sabato mattina con Roberto. A tutti voi buona giornata, ciao!

Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.

che vuoi ascoltare. È il momento di richiederla su Radio Birichina 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio

Buongiorno birichina, sono Geros da Trieste, vorrei ascoltare Tequila Sunrise dei Eagles, ciao, e dedicata a tutti i boomer e i romantici come me, ciao.

Ciao Radio Birichina, sono Giorgio, ascolto in streaming da Torino. Vorrei richiedere Tienimi stanotte di Luigi Strangis. Grazie, buon lavoro a voi e buon sabato a tutti gli ascoltatori.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 9:01.
0: Birichina. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
5: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
6: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
7: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il governo prepara interventi per contenere gli aumenti di gas e carburanti valutando l'attuazione delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro tra la premier Meloni e il ministro Giorgetti. Da quando è scoppiato il conflitto in Iran, l'esecutivo ha calmierato il prezzo dei carburanti con un taglio secco delle accise, prima di 20 centesimi al litro, poi di 10, infine di 5. Stati Uniti, parlando alla Cina dei corrispondenti, Donald Trump usa toni più distesi con l'Iran dopo gli attacchi tra i due paesi. Dialoghiamo più seriamente con Teheran, le parole del presidente, che aggiunge: non ho fretta di chiudere. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, intanto avverte: non temiamo le minacce. La cronaca svolta nell'inchiesta sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, fermato dai carabinieri di Salerno all'interno di un casolare abbandonato, un uomo che è ritenuto il responsabile dell'omicidio. Paura con gente in strada, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose in Molise per la scossa di magnitudo 4.1 poco dopo la mezzanotte, con epicentro Pizzone in provincia di Isernia. Il sisma avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Torniamo all'estero. Salite nella notte oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna per gli incendi boschivi, roghi che hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato d'emergenza nazionale e le autorità francesi a ordinare l'evacuazione di varie zone. Chiudiamo con il calcio. Andrea Pirlo si appresta a diventare, a meno di scossoni dell'ultimo secondo, nuovo CT della nazionale. Pirlo sta per approdare sulla panchina azzurra a 20 anni dalla vittoria dei mondiali 2006 ai rigori contro la Francia di Zidane. Queste le breaking news di TGCOM24.
6: 393-7366-770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda. Birichina.
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
11: Aggiungi un tanto di gusto in più.
12: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
11: E l'acqua va giù con Waterstick.
12: Waterstick.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Vuoi il cielo a casa tua nel giro di un paio di giorni? 035 83 17 91 BM Steel, due flaconi, 38 euro a casa tua. 035 83 17 91.
6: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Birichina.
7: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: La partenza giusta? No problem! Sveglia presto, una buona colazione e birichina! La mattina all'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe! Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con

Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.

0: solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro, e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
1: Solo con 1 Euro Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein.

0: protein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet. Berichina.
1: Chi non si muove non può rendersi conto delle proprie catene. Radio Birichina, sempre in viaggio.
2: Birichina. La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
4: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
6: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
1: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vai.

0: ed esserne felici. Ecco perché hai scelto Radio Birichina, perché mentre ascolti la tua richiesta puoi continuare a fare ciò che vuoi divertendoti. E ti diverti di più se lo condividi con chi vuoi tu.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Tony di Tortona, vi ascolto in FM. Volevo dedicare il cuore bandito di Giulia alla mia cara amica di Vicenza, Roberta. Un abbraccio affettuoso a tutti i vicentini, a voi dello staff, a tutti l'ascolto di Birichina. Buon weekend, un abbraccio affettuoso, ciao!

Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770.

0: Andare sulla Luna non è poi così lontano. Il viaggio più lontano è quello all'interno di noi stessi. Qualunque sia la nostra direzione, buona estate. Da Radio Birichina.
1: Sono Martina e oggi vi ascolto in FM da Montagnana in provincia di Padova. Sto andando al lago con il mio ragazzo e in questo viaggio volevo ascoltare Tu di Umberto Totti. Vi ascolto ogni giorno con i miei colleghi.

Ciao Librichina, sono Riccardo, chiamo da Tortona in provincia di Alessandria, vi ascolto in streaming e vorrei dedicare a tutti voi di Radio Librichina una canzone di Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? Grazie mille, siete il numero uno, ciao!

0: Sono le 10 e 0 minuti. Berichina.
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
5: La partenza giusta? No problem! Sveglia presto, una buona colazione e birichina! La mattina l'oro in bocca tutti i giorni da lunedì al venerdì con Buongiorno Joe! Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni. Con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con Birichina.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Sorella andava a scuola benissimo, è al ritorno che si perdeva sempre. Con Radio Birichina non sbagli mai strada.
7: Birichina. Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero. Birichina.
10: La segreteria di Radio Birichina è al completo. Per le tue richieste chiamaci tra 40 minuti.

Ciao, sono Sandra, chiamo dalla provincia di Vicenza, da Rossano Veneto, e volevo dedicare la canzone Janez di Davide Van de Spross ai nostri compari, in particolare Auriano.

0: Fitzgerald. Lo vedo in sulla curiera che il navari mi ne dei delfini.
1: Ciao Birichina, Roberto FM Mantova 99.4. Oggi mi piacerebbe riascoltare la canzone di Emma e Fabri Fibra, Antidroga. Ciao e buona giornata a tutti.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
6: Radio Birichina è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 190. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
9: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

0: dediche e richieste a Radio Birichina, ma solo tra un'ora. Grazie.
1: Ogni viaggio lo vivi tre volte. Quando lo sogni, quando lo vivi e quando lo ricordi. Buona estate da Radio Birichina. Birichina. No problem.

0: Ciao Radio Birichina, vi ascoltiamo dall'A4 in direzione Gardaland. Vorremmo ascoltare L'universo tranne noi di Max Pezzali per dedicarla ai nonni, a nonno Franco e nonna Giovanna per il loro 47° anno di matrimonio. Auguri, nonni!
1: Auguri! Auguri!

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Solo da €1, 20% di sconto sui TV se spendi almeno €499 e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno €99. €1.
2: Solo con €1 Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a €2,10. Lidl, vale davvero.
6: Mi piace di più essere un sognatore fra i più umili, provando a immaginare ciò che accadrà piuttosto che essere signore di quelli che non hanno sogni e desideri. Radio Birichina approva questo pensiero, quindi vogliamo sognare tutti insieme? Invita chi vuoi, più siamo, più ci divertiamo. Birichina.
7: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
8: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
9: Aperto per ferie!
8: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
10: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
11: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
12: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
14: Perché soffrire? Perché soffrire i crampi? Perché soffrire la pesantezza, la stanchezza, le gambe pesanti? Possiamo allontanare, togliere tutto questo con il gel della BM Steel. Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, 38 il prezzo, €38. E allora cosa fare? Chiama ora la BM Steel, 035 83 17 91.

0: richieste a Radio Birichina, ma solo tra un'ora. Grazie.
1: Ciao Radio Birichina, sono Marco da Treviso. Vi sto ascoltando in FM. Potreste mettere la canzone Amici per sempre dei

0: inizia bene è perché c'è Birichina che intrattiene. Dillo a tutti che ascolti la radio più furbetta che c'è, e se ti chiedono che radio ascolti, rispondi sempre e solo Radio Birichina.
1: Ciao Birichina, scrivi una canzone di Bocca di Rosa. A tutti, grazie.
2: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sotto il rosso. Ma le comari d'un paio

0: sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
1: Quando leggi un libro mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770 393-7366-770.

Buongiorno Radio Birichina, chiamo dalla provincia di Rovigo. Sono Mauro, sono qui che lavoro tutto solo e soletto qui in casa mia. Per favore, potete far ascoltare Vivo per lei degli Oro, che è una canzone che mi piace moltissimo. Grazie.

Buongiorno Radio Birichina, sono Ciro da Roma, Monteverde, grazie della vostra compagnia. Volevo fare gli auguri a mio nipote Francesco che sta a Madrid. Grazie e se possibile ascoltare Breakfast in America dei Supertramp. Grazie a tutti.

0: che accompagna la vita di uomini e donne fin dalla notte dei tempi. Non dimenticarlo. E con Radio Birichina vai oltre, perché puoi scegliere la colonna sonora della tua giornata. Ma i tuoi amici lo sanno?
1: Ciao Radio Birichina, sono Giancarla e telefono da Trapani. Volevo dedicare a mio marito Giorgio, a mia figlia Erika, una buona giornata e dirgli che gli voglio un sacco di bene, che sono bravissimi perché si stanno impegnando tanto. La canzone di Gianni Morande, grazie a tutti. Ciao Radio Birichina, ti ascolto sempre anche se sono lontana. Ciao ciao a tutti i birichini.

0: Sono le 11:00.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
7: Hit Universal Fun.
8: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
10: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie Albano.
11: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
12: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
13: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
14: Quando lavori, quando studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393 7366 770. 393 7366 770. Birichina.
15: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
17: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
16: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
17: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
16: È buonissima.
17: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
16: E per risotti cremosi?
17: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
18: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
19: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a €2,10. Lidl, vale davvero.

Buongiorno, Radio Birichine, sono Antonella e vi messaggio dalla provincia di Brindisi, Puglia. Avrei voglia di sentire, a me piace tutta la musica in generale, quindi a vostra scelta, una storia d'amore bellissima, un brano d'amore, uno dei più belli, tutti sono belli, ma qualcuno in particolare che voi vedo che ne scoprite tanti, va bene? Lo dedico a tutte le donne del mondo. Ciao Radio Birichine, buon fine settimana, grazie.

tutti Radio Birichina, un saluto da Davide, da Valdagno, che ci stiamo andando a nord e volevo dedicare, rotolando verso sud di Negrita, ai ragazzi di Valdagno che stanno andando al lago di Santa Croce. Buon divertimento a tutti e buona giornata, grazie Radio Birichina che ci fa sempre tanta compagnia. Ciao ciao!

Buongiorno, sono Alessandro da Stromboli, vi ascoltiamo online. Volevo dedicare a Eleonora la canzone Ma chi è quello lì di Nina, augurandole anche a lei di trovare il suo sconosciuto al supermercato.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
9: Per le tue cure dentali affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
10: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
11: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.
12: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

aura di medicina fino a Dio, chiamo da mestre, che sarebbe sentire Massachusetts, e di sarebbe così, se le medicine di grazie, ciao.

Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: chiedi la tua canzone a Radio Birichina. Chiama il 393-7366-770.
1: Ciao, sono Mario. Vorrei ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni da Abano Terme in provincia di Padova. Ciao a tutti.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 13 e 2 minuti. Birichina.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Ehi tu, sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare? Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito nella sezione La Mattonella.
5: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
6: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
7: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
8: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

0: Credo però che la realtà quotidiana in cui viviamo non sia che il margine di una favolosa realtà che è possibile riconquistare. Radio Birichina, una realtà straordinaria. Birichina.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.

0: Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita.
1: Ciao, sono Giulia e vi ascolto in FM da Treviso. Vorrei la canzone Gangnam Style. Grazie, ciao.

0: Valdana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
1: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
6: La partenza giusta? No problem! Sveglia presto, una buona colazione e Birichina! La mattina l'oro in bocca tutti i giorni da lunedì al venerdì con Buongiorno Joe! Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni. Con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina!

Ciao Radio Birichina, sono Perry, Fabbro di Posiano. Vorrei dedicare solo per te dei Negro Amaro a Silvia, mia moglie, che oggi fa gli anni, è il suo compleanno. Tanti auguri, vi ascolto dalla provincia di Como in FM. Vorrei solo dirgli che le voglio un mondo di bene. Ciao, grazie mille.

Buongiorno, sono l'uomo dei baci, chiamo dalla provincia di Treviso in FM. Volevo dedicare a tutte le coppie il sorriso in volto dei Modà. Vi ringrazio, buona giornata e saluti e baci.

Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini.

0: carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Berichina.
1: Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina. Birichina.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città inviateci a mattonella@birichina.it le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
7: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.

Io sono Nevio della provincia di Ferrara. Vi ascolto in FM. Io gradirei ascoltare Champagne di Beppino Di Capri. Io vi ringrazio sempre tantissimo e vi auguro una buona giornata. Siete bravissimi.

Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita.

È il momento di richiederla su Radio Birichina 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.

buonasera Radio Birichina, chiamo da Verona in FM, sono Adriana. Vorrei dedicare a una persona speciale, piccolo grande amore, di Claudio Baglioni. Buon pomeriggio a tutti.

0: Pirichina.
1: Time. Ora. Sono le 14:00.
0: Pirichina. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
2: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: Birichina.
7: Se qualcosa ti spaventa, significa che devi farla. Radio Birichina, saggi consigli.
0: Birichina.
8: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
8: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
9: Waterstick, dall'Angelica.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: FM dalla provincia di Udine, precisamente di Corno di Rosazzo, paese di seggiolai e vitivinicoli. Vorrei ascoltare Manuela. Vi ringrazio molto. Arrivederci.
1: Se di notte voli, amore, c'è una sola donna che lo

Buongiorno Radio Birichina, vorrei ascoltare Big Big Verona Big e dedicarla al ricordo di Osvaldo Bagnoli. Un abbraccio e grazie della compagnia.

0: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino, interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
2: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

in macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Birichina. La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770. Birichina.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno

Ciao Birichina, mi chiamo Francesco, ho 21 anni e ti ascolto insieme a mio papà in FM da Roma. Volevo dedicare a mia mamma Mara, pomeriggio ore 6, degli Equipo 84. Grazie e un abbraccio.

fai sentire la tua voce. Richiedi la tua canzone al 393-7366-770. Radio Birichina ti ascolta e manda in onda il tuo brano. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

Teresa, chiamo dalla provincia di Varese. Vorrei dedicarmi Sally perché oggi è il mio compleanno. Grazie, vi ascolto in FM e buon weekend a tutti. E un saluto particolare al mio grande amore Paolo.

0: Ciao, siamo Marta
1: e Ernesto.
0: Volevamo ascoltare Grazie alla vita di Gabriella Ferri. Ciao amici birichini.
1: Dai forte birichini.

0: Mattina.
1: Time. Ora. Sono le 17 e 58 minuti. Berichina.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
5: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
6: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
10: Buona serata da Federica De Boni. Tensioni alla marcia No TAV in Val di Susa. Centinaia di incappucciati hanno assaltato il cantiere di Chiomonte con lanci di bombe carta. In risposta gli agenti hanno usato lacrimogeni per tentare di allontanare gli antagonisti. In fiamme due camionette dei carabinieri. Prima della manifestazione sequestrati razzi e petardi. Nuovi record dei prezzi dei carburanti su strade e autostrade. A Milano la benzina a 2,6 euro al litro. Il ministro Urso: valutiamo le accise mobili, ma in Europa i rincari sono più elevati. Il governo prepara un decreto ad hoc dopo il vertice Meloni-Giorgetti. Sale ad almeno 270.000 il numero delle persone evacuate a causa degli incendi che stanno colpendo l'area nei pressi della grande città francese di Bordeaux e nei dintorni di Madrid, dove il cielo si è oscurato per il fumo, e la Francia mobilita da questa sera 1.500 soldati. Dall'inizio dell'anno andati in fumo 98.000 ettari di vegetazione. Roghi anche in Italia, un incendio boschivo è scoppiato in una zona montana nel Parco del Pollino, fiamme anche nel sud della Sardegna, incendio in un terreno abbandonato a Scandicci in Toscana, mentre nel Salento a Gallipoli distrutti un lido e una pineta. Formula 1, Lando Norris su McLaren ha conquistato le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria, 11ª prova del mondiale. Il pilota britannico partirà in pole position e avrà al suo fianco in prima fila la Ferrari di Hamilton, battuto di soli 12 millesimi. Seconda fila per Leclerc con l'altra rossa e la Mercedes di Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
11: È buonissima.
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
11: E per risotti cremosi?
12: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.

Ora al 393-7366-770 e ascolta la canzone che desideri. 393-7366-770. Radio Birichina richieste.

Ciao, sono Ira da Bergamo, ti ascolto in FM e vorrei ascoltare Di sole d'azzurro di Giorgia e vorrei dedicarla a me. Grazie, ciao a tutti, un bacio.

0: vita senza amore è come un anno senza estate. Radio Birichina. No problem.
1: Mi chiamo Giovannina, telefono da Mereto in provincia di Udine. E volevo, se per piacere mi fate sentire qualcosa di De André. Grazie.
2: Peperoncini rossi del sole cocente.

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
4: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Birichina.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: La bella musica per un pomeriggio super. Vivi Radio Birichina con le sue canzoni. Tutto diventa No Problem.
10: Sto ascoltando in FM dal litorale romano e mi piacerebbe sentire Pop Porno, la canta al genio, il genio. Grazie.

0: L'unica regola del viaggio è non tornare come sei partito. Torna diverso. Buona estate a tutti gli ascoltatori di Radio Birichina.
1: Ciao Radio Birichina, per cortesia vorrei sentire il brano Luglio di Riccardo Del Turco, dedicato a Pino, dedicato a Carlo Luciana. Ciao a tutti i birichini.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira. Berichina.
4: Con la bocca si alzano i palazzi. Con i fatti, nemmeno un mattone. Radio Birichina, solo fatti, non parole. Birichina.
5: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
6: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
7: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
8: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655 0423-736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
9: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
10: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
11: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2 e 101 e 3. 101 e 2 e 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.
12: Birichina, i grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.

0: raffiato per voi Carlo Lentini.
1: Se io ti senti un DJ, vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it. Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 21.30. Radio Birichina. Summer. Summer. Rinfresca la tua estate. Radio Birichina. No problem.

0: richieste musicali a Radio Birichina, chiama il 393 7366 770.
1: Sto ascoltando in FM dal litorale romano e mi piacerebbe sentire Pop Porno, la canto al genio, il genio. Grazie.

0: chiamo Marta.
1: Ernesto.
0: Chiamiamo da Ostia.
1: Da Bikini.
0: E volevamo chiedere Patience dei Guns N' Roses.
1: Dai forte.
0: Dai forte, Birichini.

0: Radio Birichina. E anche stasera, no problem.
1: Salve, sono Paolo di Lucinico, in provincia di Gorizia. Vorrei ascoltare Musica Musica di Ornella Vanoni. Vi ascolto in FM, grazie e buona serata.

0: Sono le 18 e 59 minuti. Berichina.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
9: Buona serata da Federica De Boni. Emergenza incendi in Francia e Spagna, le fiamme alimentate dal vento, gli evacuati sarebbero 270.000. Situazione critica nei pressi di Bordeaux e a Madrid, a Valencia si registra una vittima. Le autorità dei due paesi sconsigliano di mettersi in viaggio. Roghi anche in Italia, nel centro-sud. La corsa dei carburanti non si arresta, con i listini alla pompa tutti sopra i 2 euro al litro. Prezzi alle stelle in autostrada. A Milano la benzina vola a 2,6 euro. Il governo valuta la possibilità di nuovi tagli alle accise. Si lavora ad un decreto legge. Ciclismo, Tour de France, nella penultima frazione l'ecuadoriano Carapaz vince una durissima tappa alpina mozzafiato. Lo sloveno Pogacar, quarto al traguardo, ipoteca la vittoria di domani. Formula 1, il Gran Premio d'Ungheria, Norris su McLaren per 12 millesimi, soffia la pole alla Ferrari di Hamilton, terzo Leclerc. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
12: Ah, e allora scialla.
14: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
12: Noi 1000.
14: A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Mettiti comodo e richiedi una bella canzone a Radio Birichina. Chiamaci al 393 7366 770 e lascia il tuo messaggio.
1: Ciao Radio Birichina, sono Edoardo. Vorrei ascoltare Tetris dei Timbri Tattici Nucleari e la dedico a Robin, il mio coinquilino.

0: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.
1: Martedì 18 agosto, Radio Birichina e Comune di Jesolo presentano Ieri, Oggi e Sempre, l'estate in musica con grandi ospiti: Orietta Berti, Rettore, Mauro Repetto, Maninni, Giampieretti, Kelly Joyce, Renzo dei Delfini e Consuelo. Ieri, Oggi e Sempre, martedì 18 agosto, dalle 21, Piazza Milano, Jesolo, ingresso libero.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
4: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino, interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
0: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.
5: Una vita senza amore è come un anno senza estate. Radio Birichina, no problem.
6: Ciao Radio Birichina, sono Alessandro da Gavirate in provincia di Varese. Volevo chiedere Inda Club di 50 Cent e dedicarla a mia zia che oggi compie gli anni. Un bacio a tutti.

0: Non c'è niente di meglio di una canzone che ami. Chiama Radio Birichina al 393-7366-770 per riascoltarla subito.
1: Ciao Radio Birichina, come sempre chiamo il sabato, sono Paola da Roma e vorrei gentilmente ascoltare, se possibile, My Sweet Lord. E la dedico a mio marito perché è stato e sarà e lo sarà sempre il mio primo, unico e grande amore. Grande amore, lo ripeto. Buona serata a tutti voi birichini, vi adoro, ciao ciao!

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: 393-7366770. Questo è il numero per fare le tue dediche su Radio Birichina. Chiama ora! Chiama ora! Birichina!
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
5: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: La BM Steel da anni veicola un grande prodotto che è il gel della BM Steel, il gel quello tonificante all'arnica,
7: centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. 38 euro il prezzo, chiamando
6: Bergamo 035 83 1791. Sarà a casa vostra a soli 38 euro.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma. In ogni caso, sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
10: Radio Birichina non ti lascia mai solo, anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.

Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Gabriele, da Cividale, vorrei ascoltare Generale cantata da Vasco Rossi. Ciao.
1: Generale, dietro una collina ci sta la notte buia ed assassina.

0: la casa, il cascinale, la mucca. Il violino, la scatola di cacchi, i radiotransistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il puscel.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma...
0: No. Il fatto è...

C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.

ascolto in FM dalla provincia di Mantova. Mi potresti far sentire Adele in Rolling in Tedesco? Grazie e buona serata a tutti.

0: non si può essere infelice quando si ha questo: l'odore del mare, la sabbia sotto le dita, l'aria, il vento. Radio Birichina. No problem.
1: Ciao Birichina, chiamo dalla provincia di Vercelli, vi ascolto su FM. Vorrei sentire, se è possibile, con un amico vicino di Mingardi e Bono. Grazie, ciao, ciao.
2: Sono Andrea Mingardi, ecco la tua dedica pronta in onda su Radio Birichina. Chiama allo 0423 736 673. Ciao, sono sempre Andrea Mingardi, ho letto bene?
3: Cosa c'è che non va? Chi si legge negli occhi? Anche io ho la tua età.

0: Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 19 e 59 minuti.
0: Birichina.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
5: Sensitive, oltre la carta casa.
6: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
7: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Hit Universe of Fun. Disitel Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Birichina.
10: Radio Birichina Meteo.
11: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Birichina. Nella giornata di domani, domenica, attivazione di temporali sull'Italia settentrionale. Già questa notte temporali al nord-ovest tra Piemonte e Lombardia, poi domani mattina in marcia anche verso il nord-est. E sarà una giornata di domenica un po' più fresca, con massime dappertutto al di sotto di 30 gradi. Un rinfresco momentaneo, perché poi la prossima settimana tornerà di grande prepotenza l'alta pressione subtropicale, con una nuova potente ondata di caldo in vista del prossimo weekend, massime che torneranno a toccare i 40 gradi in pianura padana. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
0: Birichina.
12: Monge Monoproteine è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: Aggiungi un tanto di gusto in più.
14: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
15: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
14: Waterstick, dall'Angelica.
0: Birichina.
16: Che, mi sono sfogato.

Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali, sconti fino al 70%, 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
3: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Sì, ciao, sono Massimiliano da Abbezzagrasso, gli ascolti in DAB. Volevo dedicare alla mia mamma che compie gli anni la canzone Portami a ballare di Luca Barbarossa. Grazie mille.
2: Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi

0: sera nasconde la città e rivela le persone. Buona serata. Radio Birichina, no problem.
1: Ciao, mi chiamo Daniela e vi chiamo dalla provincia di Milano, vi ascolto in FM. Vorrei dedicare a Alessio, l'amore della mia vita, e ringraziarlo per questa bellissima vacanza, Alleluia di Leonard Cohen, possibilmente la versione live di Londra. Grazie, ciao a tutti. I've heard there was a secret chord.

0: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquilli.
4: Contro i sentimenti siamo disarmati, poiché esistono e basta, e sfuggono a qualunque censura. Possiamo rimproverarci un gesto, una frase, ma non un sentimento. Su di esso non abbiamo alcun potere. Radio Birichina. Lei sì se ne intende di sentimenti. Birichina.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
6: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro. A persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
9: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
8: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
9: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
8: Che bontà!
9: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
10: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393-7366-770. 393-7366-770 e richiedi la tua canzone preferita.
1: Ciao Radio Birichina, sono Carla e chiamo dalla provincia di Treviso. Vorrei ascoltare la canzone di Biagio Antonacci, You and Me, e dedicarla a chi porto costantemente nel cuore, che a chi proprio mi sta scoppiando nel cuore e nell'anima, e la dedico con tanto ma tanto amore. E Radio Birichina, vi amo, e grazie Radio Birichina, mi tenete sempre di giorno.

393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.

che ascolti in FM, volevo ascoltare una canzone di Donna Summer, Remember Yesterday, e la dedico a tutti quelli che l'hanno ballata in discoteca in quei mitici anni d'oro. Ciao a tutti.

ciao, vorrei ascoltare, mi piacerebbe tanto ascoltare, Vivo per lei di Andrea Bocelli. Sono Alessandra e chiamo da Castelletto Ticino e vi ascolto in FM, ciao, buona serata a tutti, grazie, ciao ciao.

0: di Radio Birichina. Radio Birichina, no problem.
1: Ciao, buona serata, sono Santiago, ti ascolto in FM, ti chiamo da Piacenza, vorrei ascoltare L'anno che verrà di Lucio Dalla. Ti ringrazio, ciao, buona serata.
2: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.

0: Irechina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 20 e 59 minuti.
0: Irechina.
4: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Birichina.

0: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
4: Solo con Unieuro Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
5: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Berichina.
8: Ciao, chiamiamo da Verona. E siamo Silvia.
9: Io sono Alessandro.
8: E vogliamo ascoltare
9: Pulcino Pio.

0: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio.
1: Sono Claudio dalla provincia di Milano. Mi piacerebbe ascoltare Zombie Lady di Damiano David. Molte grazie.

0: 393-7366770. Questo è il numero per fare le tue dediche su Radio Birichina. Chiama ora. Chiama ora.
1: Ciao, sono Gianni da Vicenza e ti chiamo in FM e vorrei per cortesia ascoltare Europa dei Santana. Sono gli unici che l'hanno capita. Ti ringrazio moltissimo. Buona serata. Ciao.

0: Europe Travel, che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
2: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, podcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
5: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.

0: 393-7366-770. Tu lo chiami, Radio Birichina risponde.
1: Ciao Radio Birichina, sono Elisa da Piacenza e volevo dedicare alla mia famiglia Rossetto e Caffè di Sal da Vinci. Ciao, vi ascoltiamo sempre.

0: Il profumo della pelle dopo il primo sole ti fa piombare addosso il ricordo di almeno una decina d'estati. Accompagna i tuoi ricordi anche con le canzoni di Radio Birichina. Birichina, no problem.
1: Ciao, siamo Christian, Filippo e Ale da Piacenza e vorremmo ascoltare Rolls Royce. Sei adatto.

0: altri nomi.
1: Ciao Radio Birichina, vi ascoltiamo in FM da Gavirate in provincia di Varese e volevo richiedere If I Can Dream di Elvis e dedicarla a tutti gli ascoltatori. Ciao!

0: tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
0: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
0: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
0: E per risotti cremosi?
1: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Fai sentire la tua voce. Hai una canzone che vuoi ascoltare? È il momento di richiederla su Radio Birichina. 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina. La tua musica, la tua radio. Birichina.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 73 66. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.
1: Da Treviso, graffia per voi, Samuel Valeri.

0: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 23. Sei o ti senti un DJ? Vuoi graffiare anche tu su Radio Birichina? Inviaci il tuo mixato di massimo 6 minuti con la musica di ieri e di oggi alla nostra mail birichina@birichina.it.
1: Richiedi le tue canzoni preferite a Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770.
2: Ciao Radio Birichina, siamo Stefano
3: e Laura.
2: Vi stiamo ascoltando in FM da Roma.
3: E vorremmo ascoltare Renato Carosone e Osaracino.

0: Interrompiamo solo un momento la musica per dirvi buonasera con Radio Birichina, no problem.
1: Amedeo Minghi, La mia vita, Varese. Grazie e buona serata.
2: Sono Amedeo Minghi e saluto tutti gli amici ascoltatori di Radio Birichina.

0: Ciao Birichina, vorrei ascoltare, se è possibile, Nathalie di Gilbert Becocca. Parlo dalla provincia di Treviso e vi ascolto in FM, grazie.
1: La Place Rouge était vide.

Ciao Radio Birichina, sono Davide da Monselice, sono qua una festa in rosso, in love, volevo una canzone di Woman in Love, grazie mille, siete i numeri uno, come noi, ciao ciao!

0: Time, ora.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Berichina. La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
7: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu. Birichina.
8: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
9: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
10: Aggiungi un tanto di gusto in più.
9: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
10: E l'acqua va giù con Waterstick.
9: Waterstick dall'Angelica.
11: Solo da 1€, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499€ e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99€. 1€.
12: Solo con 1€ Club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.

Hai una canzone nel cuore? Chiamaci ora 393-7366-770. Radio Birichina è qui per te. Richiedi il tuo brano preferito chiamando al 393-7366-770.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 190. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
2: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
3: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia. Il tuo nuovo ufficio è già pronto a Cadone, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: onde la città e rivela le persone. Buona serata. Radio Birichina, no problem.
1: Alessandro, chiamo da Como e ascolto in streaming, vorrei ascoltare di da voi e da Milosano. Grazie e buona serata.

0: Radio Birichina, no problem.
1: Buonasera, sono Grazia e volevo ascoltare una canzone di Amedeo Minghi, se fate voi. Chiamo dalla provincia di Milano, vi ringrazio tanto, arrivederci.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
2: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online. Berichina.
3: Un uomo può dirsi veramente ricco se i suoi cari corrono tra le sue braccia anche se le sue mani sono vuote. Radio Berichina, amata perché ricca dentro. Berichina.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
9: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
10: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
11: Amore, piccolo problema.
12: Che succede?
11: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
12: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
11: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
13: Con Recco Heat Italia hai l'80% di risparmio energetico a costo zero per condomini e aziende. Recco Heat Italia, consulenza gratuita al 342 97 33 251.
14: Birichina.
15: Divertiti con Radio Birichina, la tua serata no problem.
16: Ciao Radio Birichina, qui siamo Erika, Mauro e Stefania e volevamo dedicare a tutte le persone che amiamo la canzone di Ron, Non abbiamo bisogno di parole. Grazie, buona serata, un abbraccio.

L'estate porta con sé la nostalgia e le novità di un tempo tutto da vivere. Tu porta sempre la musica di Radio Birichina. Birichina, no problem.

0: Ciao Radio Birichina, siamo in viaggio verso il mare, vi ascoltiamo in FM e vorremmo ascoltare per favore la canzone cantata da Diodato, Fai rumore. Grazie, buona serata e buon viaggio a tutti. Laura, Cassano da Milano, ciao!
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: Scegliere con chi parlare è importante. Capire con chi tacere lo è ancora di più. Buon ascolto. Questa è Radio Birichina.
1: Ciao Radio Birichina, sono Giuseppe, vi ascolto in FM dalla provincia di Lodi. Se fosse possibile mi piacerebbe poter ascoltare I giardini che nessuno sa di Renato Zero. Grazie a tutti, ciao Birichini, ciao Birichini, un buon sabato sera a tutti.
2: Senti qua.

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
3: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Birichina. Radio Birichina.
6: Ora sono le 23:00.
5: Tigre di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.
7: Da Roma, graffia per voi, Robert DJ.
5: Questi sono i graffi di Radio Birichina. Graffia per voi, Robert.

0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
1: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina. E ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola.
2: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente. Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie. Su Radio Birichina, graffia per voi, Andy Mancuso.

Jay.

0: Oh, oh, oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
1: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Birichina. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: La mia estate ha il profumo dello yoga nei boschi, il silenzio di una piscina panoramica tra le montagne, il relax di una spa esclusiva e il gusto autentico dell'Alto Adige. Tutto questo è Winkler Hotels, nel cuore delle Dolomiti. Winkler Hotels. La mia vacanza inizia su winklerhotels.com. E la tua?
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
4: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101.2 e 101.3. 101.2 e 101.3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.
5: Birichina, i grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.

0: 8 con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 4:50. Radio Birichina.
1: Time. Ora. È mezzanotte e 5 minuti.

0: Buon vento!
1: Birichini, sapete che cosa diceva Henry Ford? Qualità significa fare le cose bene quando nessuno ti sta guardando.

0: facevi fotografia.
1: Birichina. Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

0: bella della tua vita.
1: Radio Birichina, no problem.
2: Chihuahua.

La vita è come la box. Devi cercare di rimanere in piedi, di incassare il colpo e imparare a vivere con le cicatrici. Radio Birichina. No problem.

Ehi tu, sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.

molto meglio sbagliare senza rinunciare che aver perso senza averci mai provato. Buon ascolto dallo staff di Radio Birichina.

Radio Birichina. Oltre 30 anni di musica con voi. Vi abbiamo parlato di politica, di economia, di sport e vi abbiamo fatto sentire voci, suoni, musiche. In questi 30 anni non abbiamo mai smesso, nemmeno per un giorno, di accontentare le vostre richieste, anche le più difficili. Forse è proprio questo il segreto del nostro successo, restare fedeli alla nostra identità e vicini ai nostri ascoltatori. Un grazie dallo staff di Radio Birichina a tutti coloro che l'hanno scoperta e scelta.

Puoi abbattere drasticamente le spese energetiche fino all'80% a costo zero in condominio o azienda. Chiama Reco IT Italia al 342 97 33 251. L'impianto si paga da solo con i soldi che risparmi in bolletta da 3 a 7 anni. Per una consulenza gratuita chiama Reco IT Italia al 342 97 33 251. 342 97 33 251.

Se non puoi volare, corri. Se non puoi correre, cammina. Se non puoi camminare, striscia. Ma qualunque cosa tu faccia, devi andare avanti. Vai avanti e ascolta Radio Birichina.

0: Loredana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
1: La BM Steel, il gel della BM Steel, quello all'arnica, quello che ti fa star bene subito dopo una grande faticata, lo trovate anche in farmacia, ma chiamando Bergamo è molto più veloce.
2: 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi a
1: soli 38 euro. 38 euro a casa vostra.